Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson. Come un'ossessione stata.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2:54.
2: Tra poco su Radio Gibson.
1: Tutta

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 20 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: to Remember.
1: To Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Ti sento un po' assente.
2: No.
4: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
5: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
6: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
5: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 3:42.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4:07.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hey to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 4:34.

0: La discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 23 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 49 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Music.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
2: Io

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6:12.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 34 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: letteralmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7:22.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: turno allo stretto di Hormuz, il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di 2 missili, nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In 3 giorni contate solo una decina di navi.
0: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione ha riaperto ieri al pubblico il museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
0: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia, fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 51 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
2: No.
4: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
5: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
6: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
5: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 8 e 14 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica nostalgica.

Nei testi di De André ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non

0: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
1: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronte a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

Buongiorno da Daniele Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevhenikh Mara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino, intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato, 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 8:47.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: più suonati.
1: Tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio per ore.
0: I più suonati. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eud e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori, che al rientro sulla Terra il giorno seguente diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2000

1979 e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: It's Remember. It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: 20.
1: Top 20.
2: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 9 e 13 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson. Make a difference.
1: ...24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Gibson, mi music.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: anche il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay safe.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1-6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: www.radiogibson.net.

0: Radio Geeks.
1: New music.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make it

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il Toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicherella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie di fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale.

0: occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Più l'ascolti, più ti piace. Radio Gibson. Più l'ascolti, più ti piace.
1: It's a remember.
3: It's a remember.
1: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 12 minuti.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 10:36.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
1: Anche qua.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Hit to Remember.
2: Hit to Remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:05.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 28 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: dei femminicidi, il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo Stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: RadioGibson.net, 24 ore su 24, senza interruzioni. RadioGibson.net, make a difference.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 56 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto, se maledetto elettroshock.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è

Regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché

to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Gizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
3: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
3: Sono le 12 e 22 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Maradona
1: Radio Mix Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Teheran valuta un attacco ad obiettivi militari USA anche in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Nulla è precluso, dice il ministro Crosetto, e nello stretto di Hormuz, conteso tra Trump e Teheran, i passaggi sono sempre meno. Gerardo De Vivo.
1: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo: i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
0: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione a Kiev, perquisizioni contro membri dello staff di Zelensky. Il presidente intanto presenta il nuovo ministro della difesa, Kamara, mentre l'uscente Fedorov invoca le elezioni. E sul campo di battaglia continua lo scontro, morti e feriti dopo attacchi con droni. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov, e continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
0: Il dramma dei femminicidi rintracciato al porto di Bari mentre stava lasciando l'Italia. Il 42enne albanese, compagno della donna abbandonata, agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti ad un ospedale nel Cosentino. L'uomo viene ritenuto autore del delitto. Il GIP ha convalidato il suo fermo. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato l'operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Disposta anche l'autopsia. La pace è un bene prezioso, occorre un forte impegno, così Papa Leone XIV nell'udienza generale del mercoledì che stamane si è tenuta nella Basilica di San Pietro. Sentiamo un passaggio del suo appello.
3: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nel Cosentino, come si temeva, sono morti 2 avvocati a bordo: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, di 55. La donna è figlia di un senatore e sorella del vice sindaco di Matera. In corso le operazioni di recupero. Tennis: Nick Kyrgios sospeso perché positivo alla cocaina. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso al torneo di Maiorca. La sospensione è in vigore dal 4 agosto, ma rivelata soltanto oggi. Ho fatto un errore enorme, ammette l'australiano da tempo poco attivo nel circuito, tornato alla ribalta lo scorso anno per gli scomposti attacchi a Sinner nel caso Klosterboll. Ed è tutto, a più tardi.
4: Dopo il Gran Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
5: Questa è Radio Gibson Music. Salita del volo con destino alla felicità.
6: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 55 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: keep some here music.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Bye.

0: No, ma siamo già in diretta, eh. Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 13:24.

Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%. Superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13:49.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Wow,

0: senza scappare. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio, cosa faccio? Dimmi se rifletto.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gibson.
1: Hit to remember.
2: Hit to remember.
1: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
2: Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 11 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: bastards.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vicecapo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Intanto ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Secondo alcune fonti, anche Cipro, dove una base aerea britannica è stata colpita da un drone a marzo, è tra i potenziali obiettivi di rappresaglia. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. Se gli Stati Uniti dovessero spingersi oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, estendendo la sua azione oltre la regione, colpendo anche l'Europa, ha dichiarato una fonte vicina a Teheran. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. Ed è ancora sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato il 69enne di origini tunisine fermato per aver ucciso a coltellate la moglie, una 50enne di origine polacca. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei 5 figli di 9 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, la donna è deceduta sul posto. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi. 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo, nel Cosentino, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar. Morti entrambi gli occupanti, 2 avvocati. Il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Sei nella discoteca virtuale di Radio Gibson. In console le ora c'è DJ Leo.
1: I have a dream. One day.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
2: Canta che ti passa.
3: Radio Gibson, the best of web radio.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 11 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: C'è una

Oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette.

0: 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.
1: Radio Gibson Music.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16:38.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Gibson, più l'ascolti e più ti piace.
2: Radio Gibson Music.
3: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica. Che bello.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17:02.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson

0: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: mezzo meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
3: Golden Classic.
2: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
3: Golden Classic.
2: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
4: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 17 e 28 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino, sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.

0: letteralmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 51 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18:11.
3: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Music.
2: Rabe ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do.
0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. Prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le 2 figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 18 e 55 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mel Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 19:16.

0: 20.
1: Top 20.
2: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 37 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi i cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024 mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
0: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. La piaga dei femminicidi, salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. A Colleferro, nel Lazio, un uomo uccide la moglie davanti al figlio di 9 anni. Nel Cosentino, fermato il marito della 72enne, trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Il tema della prevenzione e della tutela delle donne infiamma il dibattito, ma la strage non si ferma anche in queste ore. Sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
0: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: E ora su Radio Gizzon,

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

stanca. Radio Vips, Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi...

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspen. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive sci-

Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 32 minuti.

0: Pubblicità.
1: Radio Gibbs Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
0: Sì.
1: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
0: Va bene.
1: Allora ascoltami.
2: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
1: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
0: Dimmi.
1: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
2: Certo. Certo.
1: Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
2: Fidati.
1: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale.
2: Ah.
1: L'iscrizione è gratis.
0: E ti ha chiesto niente?
1: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibbs Music...
3: Ciupa!
4: Radio Gibbs. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 54 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso.
4: I più suonati.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 14 minuti.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: It's Remember, It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. One.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 36 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Music. www.radiogibson.net. Musica fortissima.

0: Ci credi alle stelle? Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22:19.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: pizza. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.

0: awesome.
1: New music.
0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: ...24 ore su 24 senza interruzioni... grande musica e i migliori speaker sempre con...

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Did you remember? Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Show is hot out here.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 23 e 4 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi, uno dietro l'altro.

0: Radio Geeks. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: Gibson.
1: It's a Remember.
2: It's a Remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 25 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Geek some new music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. I did the

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro. We'll call me red, we'll call me blue.

0: tribute to new music.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica.

0: È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.
1: Note d'amore. Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere.

0: note d'amore e si illumina la notte.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.